0: Here we go then.
1: Dropping hot hits on Fuego FM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.